Mogere chi dadi nega kwal tiketito. Lumogero. Mami chino mo kinga chip ting ting 100,000 poshomile. Poshomile. *274#.

0: Ya chigi mutin bole bole ba mari chambes ko me chabai te
1: eh agi le gine wani tu ke no tene ke bare so so
0: eh
1: ye gine wa ho mi chem bo mari ma da ai bo bi ho bo mari
0: ama ngwa le ka ka so bo mari ka meta ba ne
1: eh ki di ni to su tu enda yo bo mari ai ta ni na lo su tu
0: gungwe bo mari ta je femi lo
2: Le Laldozo.
0: Il y a des Natiano.
2: Il y a des
0: Natiano.
2: Eh. On a vu des rivières.
0: Collé le néo.
2: Il y a des rivières.
0: I'm not going to be able to get the money.
2: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house.